0: Ehi, Caledonio, ponete il cumbione, pues. Ehi, un saluto pa' il negro, man. Un saluto pa' il negro che va a ser papà.
1: Che barba, rencoroso.